0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo.
3: Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Nel mondo c'erano suoni. Poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends. Più iconic che mai. Legend Story.
1: Ho attraversato gli oceani del tempo per ritrovarti. Colui che pronuncia questa frase nel film omonimo di Francis Ford Coppola del 1992 è una delle leggende più affascinanti e durature della storia, capace di fondere realtà e fantasia, erotismo e morte, amore e odio. Il Conte Dracula. L'origine del mito di Dracula si deve al celebre Conte Vlad, protagonista del romanzo dello scrittore Bram Stoker. Il personaggio del vampiro della Transilvania è ispirato a una persona realmente vissuta, Vlad III di Valacchia, il sanguinoso sovrano che regnò sulla Valacchia dal 1456 al 1462. Certamente non un vero vampiro, ma un uomo spietato al punto di essere passato alla storia con il soprannome di Impalatore per la consuetudine di uccidere in questa maniera crudele i suoi nemici, ma al contempo ricordato anche come eroe e padre della patria per aver lottato a lungo contro le invasioni turche. La figura di Vlad ha ispirato la letteratura di tanti paesi europei, a cominciare dalla fine del XV secolo. Si trovano tracce della sua storia nella letteratura germanica, in quella russa e persino in Italia, dove c'è chi sostiene che la tomba di Vlad, fuggito dalla sua terra natia, sia a Napoli, nella chiesa di Santa Maria la Nova. Ma il romanzo più conosciuto sulla figura di Vlad è Dracula, scritto dall'irlandese Bram Stoker, considerato uno dei capolavori del XIX secolo. Tale opera letteraria fu poi convertita in un'opera teatrale di grande successo nel 1925. Dagli autori Hamilton Dean e John L. Balderston. Nel romanzo di Bram Stoker, Dracula assume i connotati del vampiro per antonomasia, il non morto che, per vivere, deve necessariamente nutrirsi del sangue di altre creature viventi. Nella descrizione di Stoker inizia a delinearsi la classica immagine di Dracula, provvisto di denti canini molto affilati, che gli servono per mordere il collo delle sue vittime e ricavarne il sangue. Da questo romanzo sono stati tratti centinaia di film e libri come Nosferatu, Il principe della notte del 1922 di Murnau, considerato il caposaldo del cinema horror. Senza dimenticare il cinema della Hammer, casa di produzione americana che con Christopher Lee ha praticamente definito gli stilemi del Dracula cinematografico. Anche il re dell'horror letterario Stephen King, nel suo Le notti di Salem, ha rinvigorito la leggenda di Dracula. Ma per quale motivo la figura del vampiro per eccellenza ci affascina così tanto? Forse perché nel suo mito si fondono le tre cose più importanti del nostro essere umani: la morte, il sangue come fonte e rappresentazione di vita, e l'amore. Che per citare di nuovo il Dracula di Coppola, non muore mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.
1: Una donna stupida può tener testa a un uomo intelligente, ma ci vuole una donna molto intelligente per tener testa a un idiota. Rudyard Kipling.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends.
1: Le persone raramente fanno quello in cui credono. Fanno ciò che conviene e poi se ne pentono. Bob Dylan.

0: Legend Story.
1: Se una volta nella vita avete sognato di essere un agente segreto, sicuramente siete affascinati dai linguaggi cifrati, dalle possibilità di comunicare senza per forza essere costretti ad usare parole e concetti della vostra lingua. Uno dei linguaggi cifrati più famosi alla portata di tutti è senza dubbio il leggendario codice Morse. Ma qual è la sua storia? Chiamato anche alfabeto Morse, il codice Morse è un metodo di trasmissione in codice composto da linee e punti disposti in una precisa sequenza con cui si rappresentano le lettere dell'alfabeto ed i suoi numeri, oltre che i segni di punteggiatura. Questo codice fu inventato nel 1835 da Samuel Morse, pittore ed inventore statunitense da cui prende il nome, ma venne perfezionato dal suo collaboratore Alfred Vail. Vi sono state controversie riguardo a quale dei due debba essere attribuita l'invenzione del codice, ma il brevetto fu depositato da Morse il 3 ottobre 1837. Usato per trasmettere messaggi tramite telegrafo oppure tramite segnale radio, l'alfabeto Morse fu da subito considerato il miglior modo per l'invio di informazioni ed ebbe un successo indiscusso, tanto che fu utilizzato a livello internazionale per le comunicazioni marittime fino al 1999. La prima linea telegrafica fu costruita tra Baltimora e Washington. Il primo messaggio venne inviato il 24 maggio 1844 e fu "What hath God wrought?" dall'inglese "Cosa ha fatto Dio?" Espressione tratta dal libro dei numeri della Torah. Codice Morse è rimasto nel cuore di tanti perché per molti è stato il primo codice cifrato che hanno incontrato nella loro vita, soprattutto per chi è nato nella seconda metà di questo secolo. Per i giovani sicuramente risulterà un pezzo di antiquariato sostituito oggi dal linguaggio cifrato delle chat, i vari TBB e faccine che in qualche modo rispondono alla stessa esigenza di comunicare in maniera più o meno segreta. Chissà se tra qualche centinaio di anni i nostri pronipoti, guardando le antiche chat, avranno il dubbio di discendere da una stirpe di agenti segreti. Ai posteri, la leggendaria sentenza.
0: Radio Legends. Più iconic che mai.

Chi combatte con i mostri deve guardarsi dal non diventare egli stesso un mostro. E se guarderai a lungo nell'abisso, l'abisso guarderà dentro di te. Friedrich Nietzsche.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: Legend Story. Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota. E ho deciso una notte di maggio in una terra di sognatori. Ho deciso che toccava forse a me e ho capito che Dio mi aveva dato il potere di far tornare indietro il mondo. Rimbalzando nella curva insieme a me, mi ha detto: chiudi gli occhi e riposa. E io ho chiuso gli occhi. Il testo è di una canzone cantata dal leggendario Lucio Dalla, dedicata alla stella più lucente della storia dell'automobilismo, Ayrton Senna. Non si può racchiudere un esemplare umano così bello in pochi minuti. Non gli daremo il giusto peso. Non si può contenere la caratura umana di Senna in poche parole. In lui convivono gli elementi dell'eroe greco, dell'uomo gentile ma ambizioso, vero esempio di dualità umana, tanto gentile e caritatevole nella vita reale quanto feroce ma corretto e determinato quando si trattava della sua passione, correre. Far sì che l'uomo si fondesse con il mezzo meccanico. Un'unione perfetta, una passione inenarrabile. Cominciata non con le auto, ma con i kart, le piccole macchine che danno la possibilità anche ai giovanissimi di provare il brivido di una corsa automobilistica. Ayrton Senna da Silva nasce il 21 marzo 1960 nel distretto di Sant'Ana, nella parte settentrionale di San Paolo, secondogenito di Neide F. Senna e Milton da Silva. La sua famiglia gode di uno stile di vita superiore alla media delle famiglie brasiliane e Ayrton ricorderà sempre l'importanza della tranquillità anche economica e dell'affetto ricevuto per la sua crescita e la sua maturazione umana e sportiva. Sarà sempre molto legato ai genitori, al fratello Leonardo e alla sorella Vivienne. Il padre, nella sua officina meccanica, gli costruisce un piccolo go-kart e Ayrton inizia a guidare già all'età di 4 anni. La sua più grande passione per tutto il periodo della giovinezza diventeranno proprio i go-kart. Impara sia l'arte del meccanico che quella del pilota. Molte sue vittorie adolescenziali sono dovute alla profonda conoscenza del suo kart. Ayrton fa il suo debutto in una gara ufficiale nel 1973 sulla pista di Interlagos, vittoria nella prima corsa. Corre con un casco giallo dipinto da Sid Mosca, inizialmente con una striscia verde alla quale poi aggiunge una banda blu, i colori della bandiera brasiliana, simbolo del suo paese e della sua gente. A soli 17 anni vince il suo primo titolo internazionale e da lì in poi affronterà la leggenda, senza mai togliere il piede dall'acceleratore.

0: iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.
1: Gli adulti sono troppo seri per me. Non sanno ridere. Meglio scrivere per i bambini. È l'unico modo per diventare anche me stesso. Roald Dahl.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Questo è il problema di molta gente. Sogna quello che vorrebbe fare invece di farlo davvero. Cenerentola.

0: Legend Story. C'era una volta un tempo dove chi voleva vedere televisione si doveva accontentare di pochi canali Rai e Mediaset che producevano un palinsesto ben preciso. Se c'era un programma o un film che ti interessava, dovevi stare lì a quell'ora, in quel momento, per non perdere l'appuntamento. Oggi siamo in grado di crearci da soli la nostra programmazione, per vederla quando e come ci pare. Questa enorme possibilità arriva nel 1997, quando arriverà qualcosa che cambierà per sempre il mercato televisivo ed in generale tutto il settore dell'offerta audiovisiva. Reed Hastings e Mark Randolph creano Netflix. Prima un po' di storia. Tutto parte da un'intuizione semplice e geniale. Siamo in piena epoca di noleggio videocassette e se si potessero sommare tutte le multe pagate dal genere umano per i ritardi della consegna del film noleggiati, le manovre finanziarie per i prossimi 20 anni non servirebbero. Reed e Mark partono da questo, fanno in modo di fondare un videonoleggio che porta e soprattutto viene a prendere a domicilio i film desiderati, evitando del tutto il problema dei ritardi. Il successo è senza precedenti. Netflix diventa un colosso che, oltre a esaudire un'esigenza di mercato, forma una community di utenti completamente profilati. Netflix sa tutto dei suoi clienti, che genere di film prediligono, attori del cuore e capacità di spesa. Poi arriva la crisi del supporto digitale, videocassette e DVD diventano obsoleti, ma grazie all'enorme bacino di fruitori, Netflix si trasforma e con l'avvento del file sharing la piattaforma diventa un punto di riferimento dell'audiovisivo on demand. In pratica tutti si possono creare il proprio palinsesto direttamente sul computer e sulla smart TV. Questo mostro dell'audiovisivo diventa talmente potente da diventare produttore di alcune serie TV che sbancano sia dal punto di vista della critica sia per il pubblico. In pratica si bypassa totalmente la TV generalista. Si produce in totale libertà e soprattutto si ha un riscontro immediato se la proposta piace al pubblico. Si può vedere una puntata di qualsiasi serie o format TV. Se è bella si continua a pagare e a vedere. Per certi versi Netflix è uno dei principali imputati dell'assassinio delle sale cinematografiche, ma nello stesso tempo ha fatto sì che se gli anni 70 saranno ricordati per la qualità e il numero dei dischi di rock che sono stati prodotti in quel periodo, allo stesso tempo gli anni 2000 saranno consegnati ai posteri come l'era delle serie TV.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: But you're just a boy.
1: Legends Spot.
2: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
3: Legends Company. Iconic Productions.
1: Legends Spot. Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.
4: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: Mi credereste se vi dicessi che un uomo di mezza età, con un lavoro senza prospettive, incapace di aiutare la propria famiglia e addirittura violento con suo figlio, è riuscito a diventare una delle più grandi icone comiche della televisione internazionale? Sto parlando di Homer, dei Simpson. Una famiglia davvero disfunzionale, che oltre a Homer, che rappresenta il caso peggiore di americano medio, obeso, alcolizzato, violento e con il quoziente intellettivo di un comodino, vede la presenza del figlio Bart, un teppista ingestibile, sua sorella Lisa, talmente concentrata nell'essere la migliore da diventare paranoica e nevrotica, mamma Marge, costretta a reprimersi per riuscire a far funzionare questa famiglia, e la piccola Maggie, che in tutta la serie ha parlato solo una volta, per pochi secondi, in un episodio della 28ª stagione durante una seduta collettiva di psicoterapia, ma nessuno della famiglia se ne è accorto, perché erano tutti intenti a litigare tra loro e ha deciso quindi di non parlare mai più. Nonostante questo ritratto non proprio edificante, i Simpson sono stati capaci di intrattenere e far ridere non solo i bambini, ma anche i grandi. È questa la loro magia. Grazie al genio del loro creatore, Matt Groening, i Simpson possono vantare ben 34 Emmy Awards, l'Oscar della televisione. Forse i Simpson piacciono a tutti perché non hanno mai cercato di creare una loro realtà, ma hanno preso quella del nostro mondo, esasperandola e trasformando eventi da cronaca nera in momenti goffi e divertenti. È questa ricerca della verità che ha permesso ai Simpson di avvicinarsi talmente tanto al reale, da arrivare addirittura a prevedere eventi veramente accaduti. Come ad esempio il finale del Trono di Spade, la scoperta del bosone di Higgs o addirittura l'elezione di Donald Trump ben 19 anni prima che succedesse. I Simpson sono stati parte della storia della televisione, ma allo stesso tempo sono attualità, sono il nostro presente e raccontano in maniera buffa la nostra storia. E per un certo verso sono anche parte del futuro della nostra televisione. Una cosa è certa, come lo è stato ieri, come è oggi, come lo sarà domani. Ci sarà sempre una famiglia riunita a guardare i Simpson dopo pranzo, vedendo allo specchio la sua stessa miseria ed esorcizzandola con una bella risata.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.
1: Non esiste un essere umano da cui non possiamo imparare qualcosa se siamo abbastanza interessati da scavare in profondità. Eleanor Roosevelt.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: Radio Legends.
1: Il destino spesso lo si incontra proprio sulla strada presa per evitarlo. Terence Hill, dal film Il mio nome è nessuno.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
7: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.
0: Legends, Legends.
7: Radio Legends.

0: Legend Story.
1: Voi occidentali avete l'ora, ma non avete mai il tempo. Questa frase del Mahatma Gandhi ci introduce alla storia di uno degli oggetti più leggendari che abbiamo vissuto all'inizio degli anni Ottanta. Lo Swatch. L'orologio Swatch fu inventato nel 1983. Fu la risposta di una società svizzera al successo degli orologi giapponesi che avevano conquistato il mercato a basso costo. Il successo fu immediato. Il primo anno vennero venduti 1 milione di pezzi, mentre il secondo anno la Swatch ne piazzò sul mercato quasi 10 milioni. Si creò una vera e propria moda. Il quinto anno gli orologi in circolazione ad appassionare giovani e adulti erano 50 milioni. Così il successo divenne mondiale e la Svizzera si riprese almeno in parte il primato dell'esportazione di orologi. Molte sono le ragioni dell'esplosione della moda degli Swatch. Innanzitutto il fattore tecnico. L'azienda Swatch, sfruttando la tecnica ad iniezione della plastica e dunque la sua malleabilità, inserì tutti i componenti meccanici e tecnologici all'interno del quadrante plastificato dell'orologio. E lo fece utilizzando meno componenti. Passò infatti dai 91 di un classico orologio al quarzo a 51 pezzi. Ciò lo rese un orologio economico, funzionale e a basso costo. Proprio il prezzo è stato uno dei protagonisti del suo successo. Il fatto che lo Swatch non costasse molto ha permesso ai suoi produttori di accedere a tutti i mercati, alti, bassi, medi, per collezionisti e amatori. La filosofia fu quella di creare un oggetto di design dallo stile casual, divertente e, come detto, relativamente economico. Inoltre, ed è una caratteristica fondamentale dell'orologio Swatch, la qualità di serie, collezioni e prezzi messi in vendita ha sviluppato un rapporto nuovo con l'orologio da polso. Il consumatore viene stimolato ad acquistare diversi orologi che possono seguire le mode del momento, gli umori, l'agenda degli appuntamenti, le stagioni, il desiderio di accoppiare un orologio specifico con un abito particolare o semplicemente per sfoggiare la propria collezione. Lo Swatch, orologio di culto e da collezione, divenne così un altro modo per misurare il tempo, grazie ad una forma classica. Cassa rotonda con spigoli arrotondati, cinturino colorato, che però presentava proposte, interpretazioni, forme di marketing nuove, anche aggressive, innovative e diversificate. All'interno del quadrante, infatti, venne inserito un foglio di carta ritagliato composto da colori, significati, idee e proposte artistiche innovative che vennero fin da subito molto apprezzate dal pubblico. Chissà, forse sarebbe piaciuto anche a Gandhi.
0: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
6: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: su Radio Legends. Non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
1: Può un piccolo uomo di 1,58 di altezza creare la più antica distilleria americana di whisky? Se il suo nome è Jasper Newton Daniels, meglio conosciuto come Jack Daniels, la risposta è sì. L'infanzia e gli inizi di Jack potrebbero essere pienamente raccontati in un film western. Ultimo genito di 10 figli e insofferente alla vita familiare, nel 1853, all'età di soli 7 anni, il piccolo monello decide di abbandonare il focolare domestico. Orfano di madre, morta subito dopo il parto, James non era mai andato d'accordo con la matrigna. Per questo, con la benedizione del padre, il piccolo Jack decise di cercare fortuna altrove nel grande mondo. Anche se non arrivò tanto lontano, il tempo di dire ciao, e Jack si fermò alla casa del pastore luterano Dan Cole. Neanche a farlo apposta, il pastore non era dedito solo agli affari spirituali dei suoi parrocchiani, ma anche a quelli alcolici, e si dà il caso fosse anche uno dei migliori produttori di whisky della zona e avesse bisogno di un aiutante. Fu così che Jack apprese l'arte della distillazione. Di fronte al desiderio ogni giorno maggiore di salvare anime anziché ubriacarle, il pastore Cole prese una decisione: dedicarsi unicamente alla sfera spirituale. Deciso a concentrare i suoi sforzi nell'attività religiosa, nel 1866 vendette a Jack la sua distilleria per $25. Nello stesso anno Jack ne costruì un'altra in una grotta vicina, all'interno della quale sgorgava una sorgente. L'acqua filtrata dal calcare era l'ideale per la produzione di whisky e trova ancora oggi impiego nella distillazione di ogni goccia di Jack Daniels. Con il tempo e grazie ad una speciale filtrazione nel carbone vegetale nasce il mitico Tennessee Whiskey Old No. 7, che nasce dall'assemblaggio di whisky provenienti da diversi barili miscelati fino a quando non raggiunge il sapore dolce e affumicato. Lo stesso che sedusse Frank Sinatra. È merito suo se alla fine degli anni 50 il piccolo brand spopola nell'intera America. Da allora il whisky americano per eccellenza diventa il Jack Daniels, facendo considerare il suo fondatore, malgrado la sua piccola statura, un vero e proprio gigante dell'industria del bere.

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Il fiore che sboccia nelle avversità è il più raro e il più bello di tutti. Mulan.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Più iconic che mai. Radio Legends.
7: La parte peggiore di avere una malattia mentale è che le persone si aspettano che ti comporti come se non l'avessi. Joker.

0: forgiven.
1: Legend Story. Oggi fare una foto e vedere immediatamente il risultato è una cosa normale. Ma c'è stato un tempo in cui bisognava aspettare per far sviluppare il rullino e vedere il risultato della propria opera. Tra questi due momenti c'è un oggetto che anticipava il futuro e soddisfava chi voleva immediatamente veder catturare un attimo. Quell'oggetto si chiama Polaroid e la sua storia inizia nel 1937, quando Edwin Herbert Land, fisico e scienziato molto intraprendente, fonda la Polaroid Corporation, un'azienda che di lì a poco avrebbe completamente rivoluzionato non solo la storia della fotografia, ma anche quella del costume. La vera e propria svolta però arrivò nel 1947, quando Land si trovava in vacanza con la figlia di 3 anni, Jennifer. Come tutti i papà a spasso con i propri figli, Land decise di scattare una foto alla piccola, la quale, con l'ingenuità che caratterizza solo i bambini, chiese al padre perché non potesse vedere subito la foto scattata. Un capriccio, una richiesta infantile, che fece scattare nella mente dello scienziato l'idea di una fotocamera istantanea. Una macchina che in sostanza permettesse di vedere subito le foto scattate. Il risultato, dopo un anno di ricerche, fu la Polaroid 95, la prima macchina fotografica istantanea della storia, capace di produrre col solo scatto le fotografie al suo interno. Era il 1948, la stampa istantanea della foto era possibile grazie a un particolare involucro contenente la soluzione chimica che al momento dello scatto si rompeva, permettendo alla stessa di applicarsi alla pellicola, che in quel preciso istante passava attraverso i cilindri. Negli anni 50, più di 1 milione di persone scatta con la Polaroid. Possiamo definirla l'Instagram dell'epoca. L'unica differenza è che mancano filtri e colori. È soltanto nel 1963 che appare finalmente sulla scena la prima pellicola autosviluppante a colori, la Polacolor. 2 anni dopo, nel 1965, viene lanciata la Polaroid Swinger, venduta a soli $19.95 e indirizzata ad un target di giovani. Questo modello fa sì che la Polaroid si trasformi nell'azienda iconica che oggi conosciamo. Un marchio noto in tutto il mondo, apprezzato anche da artisti famosi del calibro di Andy Warhol. Poi lo sappiamo tutti, l'arrivo dell'era digitale, quello degli smartphone e delle piattaforme social, hanno segnato la fine della fotocamera istantanea. La Polaroid però rinasce nel 2010. Un gruppo di tecnici e ingegneri accomunati dalla passione per la Polaroid acquista una fabbrica appartenuta all'azienda e rilancia la produzione della pellicola. Nell'era dell'istantanea digitale, la Polaroid può sembrare senza dubbio superata, ma resta una vera pietra miliare nella storia della fotografia. Oltre 5 milioni di pezzi venduti all'anno testimoniano la perfezione del giocattolo che Land costruì per accontentare la sua bambina.
2: Radio Legends.

La puntualità, disse Luigi XIV, è la cortesia dei re, è anche il dovere dei gentiluomini e la necessità degli uomini d'affari. Samuel Smiles.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Radio Legends.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo.
3: Oh, Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends. Legend Story.
1: Abbiamo raccontato tante leggende, ma il protagonista di oggi è troppo grande per poter raccontare tutta la sua vita in pochi minuti. Possiamo raccontare solo la fine della sua esistenza, a soli 32 anni. Morire così giovane è una delle caratteristiche che consegnano gli eroi al mito, specialmente se il nome di quell'eroe è Bruce Lee. Già, dopo la sua carriera leggendaria, dopo aver di fatto inventato un'arte marziale e un genere di film, la morte di Bruce Lee è avvolta in tante ombre. Passiamo ai fatti. Il 20 luglio 1973, giorno in cui Bruce Lee morì, l'attore e maestro di arti marziali era nel suo solito ottimo stato di forma fisica. Lee aveva trascorso il giorno a discutere con la produzione i dettagli sull'uscita del suo prossimo film, per poi passare il resto della serata a casa di Betty Ting Pei, la sua amante. Sulla salute di Bruce Lee non c'erano molti dubbi, eccetto un ricovero in ospedale avvenuto circa un mese prima, in cui Bruce era stato salvato appena in tempo da un edema cerebrale. Da allora in poi nulla più era accaduto, e Bruce Lee stesso aveva rassicurato tutti sul fatto che stesse bene. Secondo le testimonianze ufficiali, confermate poi dall'autopsia, quella sera Bruce ebbe un mal di testa e l'amante Betty gli diede un Equagesic, un normale analgesico. Bruce Lee si stese sul letto e non si svegliò più. Quando a ora di cena Betty provò a svegliarlo, vide che non rispondeva e la prima cosa che fece fu chiamare il produttore con cui Lee aveva passato la giornata, Ray Bon Chow. Dopo il suo arrivo e alcuni tentativi falliti di rianimarlo, chiamarono un dottore e all'arrivo del dottore fu deciso di chiamare un'ambulanza. Al momento dell'arrivo di Bruce Lee in ospedale era già clinicamente morto. Dall'autopsia emerse che la causa della morte fu un'anomala espansione del cervello, che durante il sonno crebbe di circa il 13%. Il coroner lo mise in relazione con l'analgesico assunto, forse come reazione allergica o effetto collaterale di un abbinamento con altre eventuali sostanze che Bruce stava assumendo in quei giorni. A stroncarlo fu dunque un secondo edema cerebrale. Il coroner usò la formula Death by Misadventure, che in inglese differisce da Death by Accident, proprio ad indicare l'esistenza di un comportamento volontario che abbia aumentato il rischio. In italiano traduciamo entrambe con morte accidentale. Questo nonostante l'equagesic non sia considerato un farmaco pericoloso. Tra le altre leggende legate alla sua morte si parla dell'esistenza di una prostituta con cui Lee sarebbe andato a letto quel giorno e con cui sarebbe diventato violento, risultando quindi un omicidio colposo da parte della prostituta per difesa. Le teorie più estreme parlano di avvelenamento volontario da parte dell'amante Betty, di società segrete che volevano Bruce Lee morto e dell'intervento della mafia locale. Tanti misteri. Una sola verità, Bruce Lee è una leggenda che nessuno mai dimenticherà.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.
1: Quando esci di casa, chiediti che cosa devi fare. Quando rientri, chiediti che cosa hai fatto. Cleobulo,

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.
4: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: Non si può nemmeno immaginare quanto la vita potrebbe essere libera da peccati se la morale non si scandalizzasse. Karl Kraus.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Legends, Radio Legends.

0: Legend Story. Brooklyn, Big Bubble e Vigorsol sono marchi che commercializzano da sempre chewing gum. Un prodotto che tutti noi usiamo, ma di cui pochi conoscono la storia. Il chewing gum come lo conosciamo oggi ha più di 150 anni, ma in realtà ha radici millenarie. Gli antichi greci usavano la mastica, da cui deriva il nostro verbo masticare, una resina vegetale ricavata dal lentisco, che lo storico medico Ippocrate consigliava per la prevenzione di problemi digestivi, raffreddori o come rinfrescante del respiro. I Maya, invece, sfruttavano la gomma naturale dell'albero cicle, elaborata in forma di palline e masticata come antistress o per scacciare la fame. E anche in questo caso, cicles è un termine ancora usato in alcune zone d'Italia per denominare questo prodotto. Dobbiamo però arrivare alla metà dell'Ottocento, negli Stati Uniti, per incontrare una versione moderna dei chewing gum. Al di là delle varie versioni storiche, in genere si ritiene che il primo a commercializzare un prototipo di gomma da masticare sia stato John B. Curtis nel 1848, un composto di resina d'abete rosso e cera d'api, mentre nel 1866 il newyorkese Thomas Adams inizia a sfruttare il cicle e a vendere palline di gomma. Secondo la tesi più accreditata, questo fotografo e commerciante e inventore americano fu contattato dal generalissimo messicano López de Santa Anna, più noto come Santana, che voleva in realtà utilizzare il cicle come succedaneo economico della gomma industriale. Questo progetto sfumò, ma Adams ebbe l'intuizione giusta e comprese che il cicle poteva diventare un alimento dolciario coinvolgendo un commerciante di Hoboken nel New Jersey. E fu così che nel dicembre del 1869, quasi esattamente 150 anni fa, William Semple brevetta la prima ricetta di chewing gum e inizia a vendere nella sua drogheria questo prodotto negli anni successivi sotto forma di palline di gomma molli e senza sapore. È nel 1871 che arriva il primo gusto, con le gomme aromatizzate alla liquirizia, e il fenomeno inizia a decollare anche grazie all'ingresso in scena di altri produttori come William Wrigley Jr., che lancia sul mercato nuovi gusti come frutta e spearmint. Fu dopo la Prima Guerra Mondiale che il chewing gum iniziò a diffondersi nel mondo, ma la moda non conquistò tutti i paesi e, ad esempio, la Gran Bretagna emanò leggi per limitarne l'uso, probabilmente anche per bloccare l'americanizzazione dei consumi. Intanto continuava l'evoluzione del prodotto, che nel 1928 si trasformò nella bubblegum grazie a Walter Dimer, ovvero una variante più morbida da masticare, colorata, tradizionalmente di rosa come vediamo ancora oggi, e soprattutto in grado di fare bolle. Con la Seconda Guerra Mondiale, poi, le gomme da masticare diventarono il simbolo stesso degli Stati Uniti e da noi sono ancora note come gomme americane, perché facevano parte della razione K, pasto giornaliero assegnato ai soldati in guerra che le usavano ma spesso regalavano o scambiavano con le popolazioni locali. Vi aspettavate che dietro un così piccolo e comune prodotto ci potessero essere così tante storie?
1: Radio Legends, più iconic che mai.

iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie, un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
0: Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

in my office.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Può una lattina di zuppa di minestra diventare un oggetto d'arte? La risposta è sì. Ma per raccontare la leggenda di oggi bisogna partire da una definizione di una parola composta che sicuramente avete sentito. La pop art, abbreviazione di popular art, è un movimento artistico nato tra l'Europa e gli Stati Uniti d'America tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. Questo movimento è un'espressione della società e dell'immaginario collettivo ed è un'arte rivolta alla massa e non al singolo individuo. Gli artisti si ispirano ad oggetti della realtà quotidiana e le opere di questo movimento non sono altro che prodotti commerciali. La leggenda di questo movimento è sicuramente Andy Warhol. Se volete sapere tutto su Andy Warhol, basta guardare alla superficie dei miei dipinti e di me stesso. Io sono lì, non c'è nient'altro. Così diceva il padre della pop art tra gli artisti più iconici e influenti del Novecento. Andy Warhol, all'anagrafe Andrew Warhola, nasce a Pittsburgh, in Pennsylvania, nel 1928 da genitori cecoslovacchi immigrati. È l'amore per l'arte a salvarlo da un'infanzia di miseria e solitudine. Dopo essersi laureato in arte pubblicitaria al Carnegie Institute of Technology nella sua città, si trasferisce a New York. Nella grande mela, vera culla dell'American Dream, Warhol respira, incamera ed esprime appieno l'epoca in cui vive. Siamo negli anni 60. Le giovani generazioni tendono a godere visceralmente delle gioie del consumismo, ma nello stesso tempo spingono la contestazione verso l'ordine precostituito. Warhol, formato da studi pubblicitari che gli danno da vivere, collaborando con riviste come Vogue e Glamour, vede le grandi opere d'arte come un'espressione elitaria, non per tutti. Lui preferisce dimostrare che la caratteristica della sua arte sia la serialità, la possibilità di far diventare le sue opere merce di consumo alla portata della massa, comprensibili a tutti. Le sue opere ritraggono lattine di Coca-Cola, di minestra e autoritratti di miti popolari come Marilyn. Un'arte per tutti e nello stesso tempo contro tutti. Andy è carismatico e contraddittorio, omosessuale e cattolico, popolare e sperimentale. Si incarica di essere lo specchio e il megafono della società dei consumi che vive. Nel 1957 fonda un'azienda a suo nome e in seguito una factory, un vero luogo di produzione di arte pop, dove gravitano tantissimi talenti, da Basquiat a Keith Haring, dai Velvet Underground di Lou Reed a Loredana Bertè. Sì, avete capito bene. Arte, musica, cinema. Warhol è tutto e il contrario di tutto. Leggenda. Non c'è altra definizione. Leggenda pop.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.
1: Posso accettare di fallire. Chiunque fallisce in qualcosa. Ma io non posso accettare di non tentare. Michael Jordan.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: sei su Radio Legends.
1: L'uomo è nato per vivere, non per prepararsi a vivere. Boris Pasternak.

0: Legend Story. Tutti conoscono Levi's, il popolarissimo brand di jeans che ha dato una svolta alla storia della moda e dell'abbigliamento casual. Ma chi è il famoso Levi, l'inventore dei denim più amati del mondo? L'azienda Levi Strauss & Co. deve le sue origini al bavarese Lob Strau, un giovane imprenditore tedesco che all'età di 24 anni decise di lasciare la Germania e di raggiungere i suoi due fratelli, che avevano avviato con successo un'industria di abbigliamento a New York. Nel 1850 si trasferì a San Francisco, dove la corsa all'oro aveva raggiunto il suo massimo splendore e aveva attirato sulla Golden Coast migliaia di lavoratori alla ricerca di fortuna nelle miniere americane. Levi Strauss iniziò a vendere articoli di merceria e tessuti ai minatori californiani e, ascoltando i loro bisogni, si rese conto che avrebbe dovuto realizzare per loro capi d'abbigliamento più resistenti che non si scucissero o logorassero facilmente durante il duro lavoro. La prima idea di Strauss fu quella di realizzare dei vestiti utilizzando la tela delle tende, ma alla fine decise di unire la robustezza del tessuto denim alla resistenza dei rivetti di rinforzo. Un sistema messo a punto dal sarto Jacob Davis, con il quale, dopo aver registrato il brevetto dei jeans, nel 1873 diede origine alla Levi Strauss & Co. In quegli anni il brand lanciò la salopette, capo ideale per i lavoratori di manovalanza, perché aveva le bretelle già incorporate e una grande tasca centrale pensata per portare comodamente con sé tutti gli attrezzi del mestiere. In pochissimo tempo la salopette in denim del famoso brand divenne la divisa da lavoro per eccellenza di minatori e operai americani. Ben presto la Levi Strauss & Co. iniziò a realizzare sullo stile della salopette anche pantaloni da lavoro, i famosi jeans 5 tasche, anche se all'epoca erano chiamati waist overalls, almeno fino al 1960, quando fu finalmente adottato il termine jeans. Ma in che modo un indumento prettamente da lavoro diventa un capo d'abbigliamento imprescindibile in qualunque armadio? Il motivo è Marlon Brando, che nel Selvaggio, film del 1953, indossa i jeans come capo d'abbigliamento quotidiano per tutta la pellicola. Da quel momento in poi, i jeans Levi's divennero il nuovo abbigliamento alla moda indossato da ragazzi ribelli, rockstar, ma anche uomini e donne comuni, che non lo consideravano più soltanto un capo pratico e funzionale, ma un vero e proprio pantalone da mettere tutti i giorni. Marlon Brando, una leggenda, che fa diventare il jeans una leggenda.
1: Radio Legends.

Non essere triste. Qualcosa finisce oggi, ma ora è il primo giorno della tua prossima vita. Tokyo, la casa di carta.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico. Indimenticabile. Che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Caldo e freddo non facevano effetto sulla persona di Scrooge. L'estate non gli dava calore, il rigido inverno non lo assiderava. Non c'era vento più aspro di lui, non c'era neve che cadesse più fitta, non c'era pioggia più inesorabile. Il cattivo tempo non sapeva da che parte pigliarlo. L'acquazzone, la neve, la grandine, il nevischio, per un sol verso si potevano vantare di essere da più di lui. Più di una volta si spargevano con larghezza. Scrooge no, mai. Questa frase, direttamente da uno dei capolavori di Charles Dickens, Il canto di Natale, libro del 1843, tratteggia uno dei personaggi più leggendari della storia della letteratura, Ebenezer Scrooge, il protagonista del celebre romanzo. Per chi non lo conoscesse, Scrooge è tirchio, avaro, con un cuore di ghiaccio. Disprezza il Natale che considera solo una perdita di tempo. Tratta tutti male, il suo impiegato, la sua famiglia, la sua vita stessa. In una magica notte di Natale, viene visitato dai fantasmi del Natale passati, presenti e futuri, e grazie a queste visioni diventa un uomo nuovo, gentile e benevolo. Scrooge è così affascinante perché Dickens, attraverso la sua storia, ci fa capire che non importa quale sia la nostra età e quanto gravi siano gli errori da noi commessi, c'è sempre un tempo per migliorare, a patto che lo si voglia davvero. La storia di Scrooge e del suo canto di Natale ci insegna anche che nessun uomo è solo veramente cattivo. Quante volte abbiamo incontrato nella nostra vita persone che abbiamo etichettato come malvagie senza andare a fondo, giudicando senza capire magari che nel passato di quella persona ci saranno sicuramente dei traumi per renderla così sgradevole. Tutti noi siamo alle prese con i fantasmi del nostro passato e con quelli del nostro futuro e abbiamo il dovere nel presente di scacciare via la parte di Scrooge che c'è in tutti noi e accogliere con la medicina dell'amore lo Scrooge ferito degli altri. Chiudiamo così come abbiamo aperto questa leggenda con una frase. Non è di Scrooge, non è del canto di Natale, non è di Dickens. Ieri è passato, domani è incerto, oggi è un regalo ed è per questo che si chiama presente. Kung Fu Panda.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Radio Legends. Più iconic che mai.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.
1: Meglio essere temuti o rispettati? Io dico, è troppo chiedere entrambe le cose? Tony Stark, Iron Man.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Si può realizzare qualsiasi cosa si decida di fare. Si può agire per cambiare e controllare la vita. Il percorso che si compie è la vera ricompensa. Amelia Earhart.

0: Legend Story.
1: In inglese la parola marionetta si può dire marionettes, mentre la parola pupazzo si traduce in puppet. Se mettete insieme queste due parole, allora avrete il nome di una delle leggende più durature della storia dell'intrattenimento televisivo, i Muppet. Il loro creatore si chiama Jim Henson ed è considerato un maestro dell'arte di creare pupazzi. Ghiacciando un ricordo, avete ascoltato la Magic Dance di David Bowie in Labyrinth? I pupazzi che danzano con Bowie sono le inconfondibili creature nate dal genio di Jim Henson. Ma torniamo alla storia dei Muppet. Concepiti a metà degli anni 50 per uno show chiamato Sam & Friends, i Muppet sono stati usati poi per diversi spot pubblicitari nel famoso show per bambini Sesame Street, fino al 1976, quando finalmente esordisce il loro show, il Muppet Show. Durato 122 puntate, il Muppet Show diventa un successo in tutto il mondo. La fortuna dei Muppets è quella di aver costruito il successo su una commedia fisica immediata, sketch elementari, battute ricorrenti e situazioni assurde che infallibilmente fanno cacciare fuori un sorriso. Questo non vuol dire però che alcuni dei protagonisti non possano avere anche un contesto più serio. Miss Piggy, per esempio, è nota per i suoi atteggiamenti da vamp, ma ha un passato doloroso alle spalle, con il padre che ha abbandonato la famiglia quando era molto giovane e una madre scostante alle cui cure ha dovuto sopperire facendosi strada nei concorsi di bellezza. Per questi motivi è vista da molti come un'icona femminista. Lei e altri personaggi sono stati spesso protagonisti di campagne sociali e alcuni sono finiti persino al Congresso americano. Nel 1989 Big Bird ha incontrato una rappresentanza di parlamentari per discutere dei programmi educativi per i bambini in TV, mentre nel 2008 Kermit ha partecipato a un'audizione ufficiale per sensibilizzare sugli anfibi in via d'estinzione. Molti grandi attori americani hanno duettato nello show dei Muppet interagendo con loro. Dopo il grande successo degli anni 80 e 90, i Muppet perdono mordente fino a quando la Disney acquista il loro franchise per 75 milioni di dollari, dopo ben 14 anni di trattative con gli eredi dello scomparso Jim Henson. Per questo ci aspettano altri appuntamenti con la comicità straripante di questi geniali pupazzi, e noi saremo lì ad aspettare, oltre a Kermit e Miss Piggy, il truce batterista Animal, le battute che non fanno ridere dell'orso Fozzie, ma soprattutto Stalder e Waldorf, i due terribili vecchietti spettatori del Muppet Show. Chissà quali battute leggendarie potranno dire su questi temi. Tempi difficili. Sì, c'è bisogno dei Muppet.
0: Più iconic che mai. Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Listen, Tranquility Base here.
6: Un grande passo per siate affamati, siate
7: stay hungry, stay foolish.
6: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo.
8: Mickey Mouse.
6: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda. Radio Legends.

Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: È molto improbabile che da un'attrazione di Disneyland chiamata Pirati dei Caraibi possa essere derivata una delle saghe cinematografiche più importanti e famose dei nostri tempi. Ed è ancora più improbabile che da quei film, 5 per la precisione, un personaggio inizialmente minore possa diventare una vera e propria icona pop. Ma è successo. Quel personaggio ha il nome di Jack Sparrow e il corpo, la voce e il genio di Johnny Depp. Depp ha letteralmente forgiato il pirata più magnetico della storia del grande schermo. Quando stavano scrivendo la sceneggiatura dei Pirati dei Caraibi, La maledizione della prima luna, gli sceneggiatori Terry Rossio e Ted Elliott avevano pensato a Jack Sparrow come personaggio di supporto, citando Bugs Bunny e Groucho Marx come influenze. Depp accettò il ruolo di Jack Sparrow poiché era eccitato dalla possibilità di rilanciare un vecchio genere di Hollywood. Inoltre era rimasto molto colpito dalla sceneggiatura. Così venne assunto il 10 giugno 2002. A questo punto Depp diventa autore del suo personaggio. Si ispira per fattezze ed atteggiamenti al leggendario chitarrista dei Rolling Stone Keith Richards, che non a caso ricoprirà il ruolo di suo padre nella saga dei Pirati dei Caraibi. Depp ha la maligna e strafottente aria da rocker, aggiunse movimenti da cartone animato alla Looney Tunes e un tocco di effimena tezza che fa da contraltare alla ruvidezza del pirata. Un gentiluomo che ha in sé elementi tipici di un pirata. Astuzia, superbia, narcisismo convivono con solidarietà, lealtà e altruismo. Un mix che lo rende affascinante, un vero e proprio antieroe. È come se Depp avesse messo dentro tutti gli aspetti del suo talento sotto parrucca, collane e pizzetto di Sparrow. Durante le riprese della Maledizione della Prima Luna, i dirigenti Disney furono inizialmente confusi dalla performance di Depp e lo accusarono di aver rovinato il film e di non essere un attore adatto ad un sistema di studio cinematografico tradizionale. Altri produttori definirono Jack Sparrow ubriaco o gay e per questo molti dirigenti della casa di produzione iniziarono a temere che l'eccessiva effeminatezza del personaggio allontanasse il pubblico delle famiglie dalle sale. Ma il pubblico lo amò a prima vista, tanto da far ottenere una nomination a Depp agli Oscar e ai Golden Globe come miglior protagonista. Il successo della saga dei Pirati dei Caraibi è praticamente frutto del fascino di questo personaggio, che in alcuni sondaggi del 2007 su chi fosse l'eroe cinematografico più amato viene battuto solo da Indiana Jones. Il capitano Sparrow è riuscito anche a vivere fuori dal franchise cinematografico, è apparso in molti videogiochi, ha ispirato libri per ragazzi ed è a tutti gli effetti l'icona pop cinematografica più potente degli anni 2000. Sparrow è Depp, Depp è Sparrow. Diciamo la verità. Nel noto processo di Depp contro la sua ex compagna Amber Heard, quasi tutti abbiamo visto nel momento della vittoria lo scintillio degli occhi del pirata più affascinante di tutti i tempi.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Radio Legends.

0: Hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.
1: È sbagliato giudicare un uomo dalle persone che frequenta. Giuda, ad esempio, aveva degli amici irreprensibili. Marcello Marchesi.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends. Più iconic che mai.
1: La prima cosa nella vita è saper cogliere un'occasione. La seconda è sapere quando bisogna lasciarla perdere. Benjamin Disraeli.

0: Legend Story.
1: Ai bambini degli anni 80 veniva insegnato presto il valore di una scelta. Comprendere fin da subito l'importanza delle nostre azioni che necessariamente portano a conseguenze che possono incidere sul nostro presente e sul nostro futuro, in positivo o in negativo. Davanti a noi abbiamo sempre più possibilità e siamo noi a decidere quale strada prendere e dove andare. Anche in amore scegliamo ogni giorno di trascorrere il tempo con un'altra persona. Compiamo scelte in ogni momento e sono fortunati in questo senso coloro che sono cresciuti sfogliando le pagine di un libro game. Ma che cos'è un libro game? Per chi ha vissuto l'infanzia e l'adolescenza negli anni 80-90, di certo i libri game non hanno bisogno di presentazioni, ma una definizione è comunque doverosa. Il libro game, o libro gioco, è un genere letterario in cui il testo è diviso in blocchi, alla fine di ognuno dei quali si può procedere nella lettura o scegliendo tra più possibilità, o risolvendo rompicapi matematici e giochi enigmistici. Quindi sì, è il lettore a decidere come andrà a finire la storia. Al contrario di un romanzo tradizionale, il libro game non si legge dall'inizio alla fine, ma si salta da una pagina all'altra a seconda di ciò che si sceglie. Vuoi andare a ovest? Vai a pagina 130. Vuoi andare a est? Vai a pagina 15. Il primissimo esempio di libro game è Consider the Consequences di Doris Webster e Mary Alden Hopkins e risale addirittura al 1930. Si tratta di un romanzo rosa in cui è il lettore a determinare il destino dei tre protagonisti, Helen e i suoi due pretendenti, Jed e Sanders. In Italia, il primo esempio di narrativa a bivi è la raccolta di racconti brevi Tante storie per giocare di Gianni Rodari del 1971, raccontati inizialmente in una trasmissione radiofonica in cui si chiedeva al pubblico di scegliere il finale, e poi pubblicati con tre finali diversi ciascuno. Nel frattempo, nel mondo anglofono, il libro game vero e proprio cominciava a prendere forma. La paternità del libro game, come lo intendiamo noi, è dibattuta. Ciò che è indubbio è che gli anni 70 segnano la nascita dei libri game veri e propri. La trama dei libri game è spesso di genere fantasy, ma ne esistono anche di tema storico, fantascientifico, horror e tanti altri. La fine del successo dei libri game può essere imputata all'avvento dei videogiochi, che ripropongono le stesse dinamiche di un libro game in un formato ancora più immersivo, interattivo o intrigante per il pubblico di riferimento. Può essere? Può essere. Ma i libri game non spariranno mai del tutto e sicuramente avranno sempre diritto a un posto nella leggenda.
0: Più iconic che mai è Radio Legends.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
6: Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: C'è solo una catena di hotel che non ha bisogno di nessuna stella per testimoniare la qualità eccellente dei servizi che propone. Il suo nome è Hilton e questa è la sua storia. Siamo a fine 1800 e Conrad Hilton è un ragazzo di 16 anni che per pagarsi gli studi lavora in un piccolo hotel di proprietà del padre August. Dopo aver completato gli studi ed essere diventato un facoltoso imprenditore di successo, la sua vita professionale è a un bivio: comprare una banca o comprare un hotel di 40 stanze a Dallas in Texas. Conrad sceglie di entrare nel business degli hotel e nel 1925 fonda il primo tassello di una catena che arriverà a contare circa 6.000 hotel e 900.000 stanze in tutto il mondo. Nel 1927 gli alberghi Hilton furono i primi a offrire acqua corrente e aria condizionata nelle zone pubbliche, e quando il nuovo Waldorf Astoria di Park Avenue entrò a far parte del portfolio nel 1931, era il più grande albergo mai costruito, con telefoni e radio in ogni camera e i primi attacchi per la TV, in pratica una rivoluzione nell'hotelleria. Nel 1946 diventa la prima catena alberghiera a quotarsi in borsa. È la prima catena di hotel al mondo che offre gadget ai suoi clienti per rendere più piacevole il soggiorno. La qualità dei suoi servizi diventa leggendaria quando nel bar dell'Hotel Hilton di Porto Rico nasce la piña colada, uno dei drink più famosi al mondo. Hilton nel 1959 apre il primo hotel in un aeroporto, quello di San Francisco. Il 4 maggio del 1959 si celebra nei suoi saloni la prima edizione dei Grammy Awards, presieduta da Frank Sinatra. Con il passare degli anni il settore dell'ospitalità si affolla e diventa difficile stupire, ma la catena Hilton nel 2018 costruisce un albergo, il Conrad di Rangali Island, il primo albergo acquario con le camere immerse tra i coralli e i pesci colorati delle Maldive. Un'ultima gemma che non a caso porta il nome di quel ragazzo di 16 anni. Conrad Hilton, che partendo dal basso ha raggiunto le stelle.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende, sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
6: Perché le icone parlano Z.

0: su Radio Legends. Non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: Per la salute del mondo, meglio un pio errore che sostiene della fredda saggezza che distrugge. Carl Wilhelm Rammler.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Ciò che la mente di un uomo può creare, il carattere di un uomo può controllare. Thomas Edison.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
0: Legend Story.
6: Tra 100 anni il famoso C'era una volta non riguarderà solo principi e principesse. Tra 100 anni si racconterà la favola di un alieno che vuole tornare a casa. Una favola degli anni 80. La favola di E.T. Per creare uno dei suoi capolavori, Spielberg si rivolge alle sue passioni e ai suoi dolori, rispettivamente l'amore per lo spazio e il dolore per il divorzio dai suoi genitori. Dice: «All'inizio la mia idea per E.T. non prevedeva un extraterrestre. Doveva essere un film su come il divorzio influisce sull'infanzia e sul modo in cui traumatizza i bambini. Il tema ricorrente doveva essere come riempire il vuoto di un bambino solo. Alla fine, pensandoci, ho deciso che l'unico evento straordinario che potesse riempire il cuore di Elliot poteva essere più che un amico immaginario, un amico che venisse dallo spazio, un extraterrestre». Per raccontare la sua storia, Spielberg ambienta tutto nella tipica provincia americana degli anni 80. D'altronde lui è cresciuto proprio in un posto del genere. Le famiglie riunite, nessuno che divorzia, tutti che si vogliono bene. Ovviamente niente di tutto ciò è vero, è tutta finzione e Spielberg lo sa bene. Il film funziona soprattutto perché il regista lavora con i bambini come nessun altro. Harry Thomas e Drew Barrymore sono in perfetta simbiosi con lui, che inoltre adotta uno stratagemma veramente inusuale quando si gira un film: girare in ordine cronologico seguendo l'andamento degli eventi. Per creare il protagonista alieno del film, Spielberg si rivolge all'italiano Carlo Rambaldi, con cui aveva collaborato già in incontri ravvicinati del terzo tipo. Rambaldi era un asso della meccatronica applicata all'audiovisivo e le sue creazioni spesso sbalorditive gli avevano fruttato già 2 Oscar. Rambaldi ascoltò con attenzione la telefonata di Spielberg e, in men che non si dica, buttò giù un paio di schizzi. Si racconta che ad ispirare il geniale effettista italiano fu un suo stesso disegno fatto in gioventù, nel quale ritrasse le massaie dal volto largo e dal collo allungato che lavavano i panni nelle acque emiliane del Po. Seguirono mesi di lavoro incessante finché Rambaldi non sottopose un modellino di E.T. alla figlia Daniela, allora 11enne, che disse: «Bruttino, ma simpatico». Con questo commento, Rambaldi continuò a lavorare ispirandosi per i dolci occhi dell'alieno soprattutto Albert Einstein. Nell'aprile dell'81 E.T. venne alla luce al modico costo di $1,5 million. Soldi ben spesi, perché alla fine questo improbabile alieno ispira una tenerezza senza precedenti. Il film collezionò un David di Donatello, 2 Golden Globe e 4 Oscar, di cui uno meritatissimo per la musica di John Williams. Una colonna sonora che istantaneamente ci fa volare insieme ad Elliot ed E.T. nel cielo dei ricordi e delle emozioni.
0: Sei su Radio Legends.

cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: minute.
1: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: Zero sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende, sicure le persone.
6: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
7: Legends Company. Iconic Productions.
1: Legends Spot.
8: Listen, Tranquility Base here.
9: Un grande passo per... Siate affamati, siate...
10: Stay hungry, stay foolish.
9: Sì, il cambiamento che... Se puoi sognarlo.
11: I'm Mickey Mouse.
9: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda. Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends.
1: Legend Story.
12: Prima dell'avvento dei social, le persone erano abituate ad affidare i racconti sulla loro vita esclusivamente ai diari. E parliamoci chiaro, rileggerli talvolta è un'esperienza bella ed emozionante. C'è un solo diario che non avremmo mai voluto leggere, ed è il leggendario diario di Anna Frank. Anna nasce a Francoforte sul Meno nel 1929 da genitori di origine ebraica. Insieme alla sua famiglia, composta anche dalla sorella Margot, si trasferisce dalla Germania ad Amsterdam nel 1933, anno in cui i nazisti hanno ottenuto il controllo del suolo tedesco. Nel 1940 anche Amsterdam non è più rifugio sicuro per la famiglia Frank, e si trova ad avere a che fare nel 1942 con le persecuzioni e i rastrellamenti dell'occupazione tedesca dei Paesi Bassi. Nascosta nel retro di una fabbrica, Anna scrive un racconto epistolare indirizzato a un'amica immaginaria. Racconta quello che le accade ogni giorno, la paura per la guerra, i suoi primi sentimenti, il conflitto con i genitori e soprattutto il suo sogno di diventare una scrittrice quando il mondo fosse tornato in pace. Purtroppo il 4 agosto del 1944 la famiglia Frank viene arrestata. I genitori vengono deportati ad Auschwitz, mentre Anna e sua sorella Margot vengono trasferite a Bergen-Belsen, dove moriranno di tifo l'anno seguente. Dopo la guerra, Otto Frank, il padre di Anna, è l'unico sopravvissuto della famiglia. Torna ad Amsterdam per scoprire che il diario di Anna era stato salvato e dedica tutti i suoi sforzi per pubblicarlo poi, nel 1947. Da allora quel diario, che non avremmo mai voluto leggere, rimane una leggendaria testimonianza della voglia di vivere di una ragazzina di 13 anni, sconvolta dall'orrore degli adulti.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: L'amore nasce di nulla e muore di tutto. Alphonse Carr.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends.
1: Sii coraggioso solo quando devi esserlo. Essere coraggiosi non significa andare in cerca di guai. Mufasa, il Re Leone.

0: Legend Story. Se nelle notti di luna piena il vostro pensiero è barricarvi in casa in preda alla paura, allora credete alla leggenda del lupo mannaro. Ma qual è l'origine di questo mito? Il termine lupo mannaro deriva dal latino medioevale melanconia lupina o morbo lupino e venne introdotto nell'uso comune nel 1500 come trasformazione del termine volgare latino lupus hominarius. Ogni civiltà umana, in qualunque continente fosse localizzata, ha ereditato miti in cui si rinvengono uomini che hanno l'abilità di trasformarsi in un animale differente secondo la localizzazione geografica. Così si ebbero uomini leone e iena in Africa, orso nella Russia europea, tigre in Asia, condor e giaguaro in America meridionale e bisonte in quella settentrionale. Gli uomini lupo furono preponderanti nell'Europa continentale occupata dalle popolazioni di origine indoeuropea. Nei miti greci, il primo lupo mannaro che si conosca è Licaone, re degli antichi Arcadi, gli abitanti di una regione del Peloponneso centrale. Una leggenda molto antica fa di Licaone un re buono e saggio, trasformato in lupo da Giove per aver fatto un sacrificio umano. Con l'avvento del cristianesimo, la trasformazione in lupo viene associata alla figura di Satana, che in cambio di favori trasformava l'umano, che l'aveva evocato, in una bestia assetata di sangue. Molto spesso la licantropia ha assunto il ruolo di leggenda per giustificare malattie come l'ipertricosi, dove chi ne è affetto si ricopre di peli in tutto il corpo, o la licantropia clinica, che è la forte convinzione da parte di una persona di essere un animale, sviluppando comportamenti o sentimenti suggestivi di tale convinzione. Nella maggior parte dei casi riportati dalla letteratura psichiatrica contemporanea, le persone credono di essere dei lupi, ma ci sono anche casi in cui i pazienti si sono identificati in altri animali, quali serpenti, cani o gatti. Per quanto assurda la trasformazione di un essere umano in un animale appaia, la licantropia sembra essere una manifestazione di molte malattie psichiatriche, di disturbi depressivi e di episodi psicotici, ed è stata diagnosticata e documentata nelle storie di famosi serial killer. Il licantropo è stato protagonista in diversi film e serie TV che ne hanno sancito definitivamente la leggenda e la paura che possiamo provare in ogni notte di luna piena.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Per me la serenità vale più della felicità. Felicità è una parola molto sopravvalutata. È la gioia che conta, o la beatitudine. Henry Miller.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
6: Sei su Radio Legends.

Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Ci sono tanti giochi da tavolo, ma nessuno ha origini così antiche come gli scacchi. Gli scacchi hanno circa 1500 anni e tuttora sono un gioco diffusissimo, anche grazie alla possibilità di disputare appassionanti partite online. La prima versione del gioco risalirebbe al VI secolo e sarebbe nata in India, simulazione pacifica di uno scontro tra due eserciti. Si diffuse con il nome di Chaturanga. Non si sa chi l'abbia inventato, ma circola la leggenda di un uomo di nome Sessa o Sissa che presentò il gioco a un principe indiano. L'aneddoto divenne così celebre da essere rievocato anche da Dante nella Divina Commedia. Leggende a parte, sappiamo che tramite i mercanti il gioco si diffuse nel VII secolo in Persia. Lo stesso nome scacchi ha origini persiane, derivando dalla parola Shah, re. Scacco matto viene invece da Shahmat, re sconfitto. A rimanere affascinati dal gioco furono poi gli arabi che dal X secolo lo introdussero nell'area mediterranea a partire dall'Italia e dalla Spagna. In Europa gli scacchi ebbero subito grande successo, divennero oggetto di testi critici e i migliori artigiani crearono pezzi sempre più elaborati, come i pezzi di Lewis, prodotti in Nord Europa nel XII secolo e rappresentati nel film Harry Potter e la pietra filosofale. Le regole del gioco furono intanto modificate assieme ai pezzi stessi. L'alfiere era prima un elefante, ad esempio, divenendo alla fine del XV secolo molto simili a quelli attuali. Apparvero poi sulla scena i primi giocatori famosi e nel XIX secolo iniziarono i tornei internazionali. Il primo campionato del mondo è del 1886. Infine, il 20 luglio 1924 nacque la FIDE, la federazione internazionale che organizza ancora oggi campionati mondiali e olimpiadi degli scacchi. E proprio per ricordare quella data, ogni 20 luglio si celebra la Giornata Mondiale degli Scacchi. Negli ultimi decenni anche i computer si sono cimentati con questo gioco, battendo persino i campioni del mondo. Uno dei più precoci è stato il norvegese Magnus Carlsen. Nato nel 1990, è stato nominato dalla FIDE Grande Maestro Internazionale a soli 13 anni. Alcune curiosità sugli scacchi. Durante la Seconda Guerra Mondiale, alcuni dei migliori giocatori di scacchi vennero utilizzati per decifrare i codici segreti nazisti. Uno dei record più entusiasmanti del mondo scacchistico è stato stabilito nel 1960 a Budapest, quando l'ungherese Janos Flesch ha giocato contro 52 avversari contemporaneamente da bendato, vincendo 31 di quelle partite. Si stima che ci siano 600 milioni di giocatori di scacchi al mondo. Infine, gli scacchi sono stati uno dei primi sport a dare premi in criptovalute. Gli scacchi, un gioco che viene dal passato, proiettato in un leggendario futuro.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.
1: Non valutare il risultato finché il giorno non è concluso e il lavoro terminato. Elizabeth Browning.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda. Si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends.
1: Quando ho il tempo di divertirmi? Tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Quando lavoro. Marcel Beach.

0: Legend Story.
1: Chiunque abbia studiato un po' di latino e si sia imbattuto girando per Roma nella sigla SPQR, sa che questa epigrafe, presente ovunque nella città eterna, indica il Senatus Populus Quae Romanus, il popolo romano. Ma per molti ragazzi cresciuti negli anni 80 e amanti dei fumetti, SPQR, sono porci questi romani, è un insulto e un grido di battaglia di Asterix e Obelix. La coppia di leggendari gallici in lotta contro le angherie dell'impero romano su fumetti, cartoni animati e persino film. Nella storia del Debello Gallico di Giulio Cesare, gli antenati dei francesi, i Galli, sono spesso costretti a capitolare alle forze dell'impero. Il momento della rivincita giunse finalmente nel 1959, quando René Goscinny, straordinario sceneggiatore di fumetti e disegnatore Albert Uderzo, di origini italiane, immaginarono che un villaggio gallico fosse riuscito a resistere all'invasione dei romani. Una misteriosa pozione garantiva infatti ai suoi abitanti un'eccezionale forza e i malcapitati legionari che passavano da quelle parti rischiavano quantomeno una gragnuola di sonore botte. La storia di Asterix e del suo fedele ed enorme amico Obelix comincia sulla rivista Pilote, un periodico francese di fumetti, e fu successivamente pubblicata in 37 volumi e tradotta in oltre un centinaio di paesi, vendendo oltre 200 milioni di copie. L'umorismo, le battaglie risolte non in modo cruento ma a suon di schiaffoni e la simpatia dei personaggi fanno di Asterix un simbolo dell'orgoglio della Francia, che arrivò nel 2019 a coniare una moneta da 2 euro commemorativa per i 60 anni del celebre fumetto. Certo, se si parla di simpatia, i francesi non sono proprio il primo popolo che viene in mente, ma se si legge bene tra le righe della creatura di Goscinny e Uderzo, Asterix è più critica contro i prepotenti, un inno all'amicizia, è un invito alla ribellione contro i soprusi e le angherie. Per questo motivo il successo di Asterix e Obelix è planetario e ha generato una lunga serie di lungometraggi d'animazione e 4 film live action, abbinati ad un vasto merchandising, e nel 1989 è stato inaugurato a Plaigny, vicino a Parigi, un parco divertimenti dedicato ai personaggi, il Parc Asterix. Tutti abbiamo sognato una pozione per abbattere i cattivi e far trionfare la libertà. Tutti abbiamo sognato per una volta di avere da qualche parte due amici come Asterix e Obelix.
0: Radio Legends. Più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
2: Chi può mai pensare che dietro la creazione di un romanzo che ha ridefinito un mito leggendario ci possa essere un'adolescente inquieta e dotata di grande talento nella scrittura come Mary Shelley, l'autrice di Frankenstein? Mary non ha compiuto ancora 19 anni e quella storia la scrive per scommessa come un gioco fra quattro amici annoiati. Quando pubblica sono appena 500 copie, neppure si firma, Mary non lo sa, ma dall'abile stato di grazia che le mosse la mano è nato un libro che è molto più di un libro. Sarà spettacolo, sarà cinema, sarà tragedia e parodia il suo Frankenstein, che cambierà per sempre la visione del mondo. Qualsiasi dibattito bioetico sui limiti e le possibilità della scienza, su robotica, clonazione, sulle radici della vita, sull'uomo come Dio, qualsiasi cosa del genere tra il 1818, quando esce il romanzo, e oggi, potrà essere riferibile a quel libro che resta imprescindibile. È l'animazione di un archetipo, l'istituzione di un personaggio che ha pochissimi pari, da Omero a adesso, e non guardiamo alla Grecia per caso, perché il titolo completo del romanzo è Frankenstein, il moderno Prometeo, con esplicito richiamo al mito dell'eroe che rubò il fuoco agli dei e fu per questo incatenato a una colonna, tormentato dall'aquila celeste per un tempo senza fine. Frankenstein nel libro non è il mostro è il dottore che lo plasma sfidando le leggi della vita, però il pubblico li confonderà, finendo per dare alla creatura il nome del creatore, perché i due si inseguiranno col dubbio su chi sia la preda e chi sia il cacciatore e l'uno si travaserà nell'altro. Arriverà al cinema nel 1931, negli Stati Uniti, con Boris Karloff e la regia di James Whale, fino alla parodia terribilmente divertente di Frankenstein Jr. nel 74, capolavoro di Mel Brooks con Gene Wilder, Peter Boyle, Marty Feldman e Gene Hackman. Frankenstein è diventato un mostro per la ragione più antica del mondo. Nato buono, è stato tradito dal genere umano, dalla società che da sempre rifugge il diverso dalla cattiveria dell'uomo. Sebbene, a ben guardare, non sarebbe mai dovuto essere creato. Dargli la vita ha significato condannarlo alla solitudine eterna. Forse siamo tutti un po' Frankenstein, e tra le tante incarnazioni del mostro forse sarebbe meglio scegliere la creatura di Mel Brooks e ballare Putting on the Ritz con un sorriso beffardo sulla faccia. Sarebbe meglio.